che noi che andavamo non si mettiamo in testa, si mettiamo in biaia. Per quando tutte le gaettelle che arrivavano, le carriole che arrivano, si contavano bene, che si contava fino a 22.

E ora i Sado vi proporranno la loro versione di Nicht Nachhaltige Zentralheizung. Al corredo dell'esecuzione, l'ensemble ritiene cosa buona la retroproiezione del proprio filmato dal titolo Calore pleonastico. A voi, i Sado.